0: manusia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio.